0: Radio Puglia. Radio Puglia. Radio Puglia. Accorda i tuoi sensi.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi e vedrai, non finirà mai.

Spazio Mattina. Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

Lazio Mattina. Lazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Lazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

Tu e io, è la solita storia di sempre. Tu che fai l'incazzata per tutto il giorno. Ti chiedo cos'è ma mi rispondi niente. Ed è un casino a volte. Non so proprio che cosa c'è in mente.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

0: di sabbia per riempire il tempo.
1: Spazio Mattina. Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 275 di Santa Maria di Leuca è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 km circa tra gli svincoli di Scorrano e di San Cassiano in direzione San Cassiano in provincia di Lecce. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari in base alle esigenze del cantiere tra gli svincoli di Torchiarolo e Squinzano in provincia di Brindisi in direzione di Lecce. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 1 km circa in entrambe le direzioni, tra lo svincolo con la variante di Maglie Nord e lo svincolo di Maglie strada statale 275 di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. ANAS ricorda, la strada non è una posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Puglia. I delfini.

0: aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 407 Basentana è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Trivigno e di Albano di Lucania all'altezza del viadotto Adamo in direzione Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Balvano e di Vietri in direzione di Sicignano. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di 200 metri circa in direzione Melfi, nel comune di Atella, in provincia di Potenza. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Su Radio Puglia, solo grande musica.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Radio Puglia.
1: Radio Puglia.
0: Da oltre 40 anni. Una di famiglia.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 275 di Santa Maria di Leuca è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 km circa tra gli svincoli di Scorrano e di San Cassiano in direzione San Cassiano in provincia di Lecce. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari in base alle esigenze del cantiere tra gli svincoli di Torchiarolo e Squinzano in provincia di Brindisi in direzione di Lecce. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 1 km circa in entrambe le direzioni, tra lo svincolo con la variante di Maglie Nord e lo svincolo di Maglie strada statale 275 di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. ANAS ricorda, la strada non è una posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Radio Puglia.

0: siamo grati a te, che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia per respirare un'aria di assoluta spensieratezza.
1: A Radio Puglia sono le 6 e 31 minuti.
2: L'almanacco del giorno.
3: Domenica 11 ottobre 2026. Mancano 81 giorni alla fine dell'anno.
4: Siamo sotto il segno della bilancia. La Chiesa ricorda San Firmino Vescovo.
3: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Emanuela. Il nome ha origine ebraica e significa Dio è con noi. Il numero porta fortuna è il 3. Il colore è l'arancione e la pietra associata è il rubino.
5: Accadde oggi.
3: L'11 ottobre del 1796 venne costituita a Milano la Legione Lombarda, unità militare della Repubblica Cisalpina e primo reparto militare a usare il tricolore. I tre colori nazionali italiani avevano debuttato a Genova il 21 agosto 1789 su una coccarda tricolore, mentre la nascita della bandiera d'Italia sarebbe avvenuta l'anno successivo, quando diventò per la prima volta vessillo nazionale di uno Stato italiano sovrano, la Repubblica Cispadana.
5: Chi è nato oggi?
4: Tra i personaggi famosi nati l'11 ottobre ricordiamo Yuri Checchi, Gianmarco Tognazzi, Fabio De Luigi.
5: Le frasi del cinema.
3: A volte più guardi e meno vedi. Dal film Snowden.
5: Proverbio del giorno.
4: Vedi più lontano un vecchio seduto che un giovane in piedi. Proverbio del Mali.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
6: Da Roberto una buonissima domenica a tutti. Domenica 11 ottobre 2026 e questo è il nuovo oroscopo del giorno. Cominciamo dall'Ariete. Un'insolita insicurezza vi vede esitanti a esprimere le vostre idee e vi induce a rimetterle in discussione. Un po' d'ansia e qualche perplessità sul piano familiare. Toro, ottimo dialogo con i vostri cari e serenità tra le mura domestiche. Potrete dedicarvi con il massimo profitto alle attività che vi stanno a cuore. Gli astri vi sollecitano a iniziare una cura per prevenire disturbi digestivi. Gemelli, nonostante una fase poco entusiasmante dal punto di vista economico, grazie all'esperienza accumulata riuscite a sciogliere tutti i nodi. Oggi ci saranno anche piccole noie legate alla quotidianità. Cancro, armatevi di una spada infallibile, fatta di dolcezza e comprensione, se volete uscire vincitori dalle possibili tensioni con il vostro amato bene. Avete soluzioni brillanti per superare situazioni intricate. Leone, il cielo appesantisce le dinamiche in casa, ma voi dovete essere più generosi del solito e non curarvi delle parole dette da un vostro caro. Contate su intuizioni preziose per sistemare le vicende personali più delicate. Vergine, senso pratico e serenità interiore vi sosterranno qualora doveste affrontare scelte importanti nell'ambito affettivo o professionale. Le stelle danno profondità alle vostre intenzioni. Bilancia, provate a essere meno suscettibili, non scambiate per offese quelle che invece sono delle critiche costruttive. Accettate i buoni consigli. Un piccolo passo indietro nella vostra relazione vi costringe a guardarvi dentro. Scorpione, complice un elemento a sorpresa, una crisi di coppia si ricompone. Forti turbamenti e tenere coccole. Giornata all'insegna del successo e dell'appagamento interiore. Sagittario, una fase positiva questa. I problemi non sono del tutto risolti, ma sostenuti dall'ottimismo e dalla buona sorte. Considerate ed esaminate a fondo le difficoltà dettate dalla gestione delle vostre risorse finanziarie. Capricorno, le stelle creano preoccupazioni e dubbi inesistenti. Bisticci con un conoscente per vecchie ruggini del passato. Siete incerti sulla piega che le faccende di cuore stanno prendendo oggi. Acquario, qualche piccolo inconveniente pratico rende il quotidiano più pesante, ma conoscete bene come indirizzare il vostro impegno per avere successo? Tenete duro se le circostanze lo richiedono. Pesci, strappi emotivi ricuciti e buon umore. Sereno il rapporto con i figli o con i giovanissimi della famiglia. Pupi in arrivo per chi li desidera. Se avete una questione da risolvere sul lavoro, non cercate soluzioni esterne. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, come sempre, una buonissima giornata.
7: Radio Puglia. Meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
9: Per la giornata di domenica si segnala ancora un po' di instabilità su Puglia e Basilicata, anche se i fenomeni andranno gradualmente ad esaurirsi nel corso della serata. Durante il giorno avremo comunque ancora episodi instabili con piogge e venti molto forti. Probabile miglioramento poi nel corso della prossima settimana. Temperature in graduale rialzo e tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 407 Basentana è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Trivigno e di Albano di Lucania all'altezza del viadotto Adamo in direzione Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Balvano e di Vietri in direzione di Sicignano. Sulla strada statale 658 Potenza Melfi è attiva una riduzione di carreggiata di 200 metri circa in direzione Melfi, nel comune di Atella, in provincia di Potenza. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

però ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Siamo pronti a trattare. Dici cosa vuoi.
3: Voglio una macchina. Qui fuori, subito.
2: Ok.
3: E la voglio bella, voglio un Qashqai.
2: Ok, ma il Hybrid a trazione 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
3: Voi che dite?
2: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai.
4: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba!
2: Tranquilli, intendevo l'offerta.
4: Info su Nissan.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
8: Guarda quanta polvere e calcinacci hanno lasciato i muratori. E adesso come facciamo?
9: Non ti preoccupare, cara. Chiamo subito l'azienda di pulizie Puli Services. Si occupano anche di sanificazioni ambienti di lavoro e privati, igiene della casa e delle imprese, oltre a capannoni.
8: Perfetto!
9: Puli Services, via Putignano 92 a Castellana Grotte.
10: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

0: A Radio Puglia sono le ore 7 e un minuto.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Per la giornata di domenica si segnala ancora un po' di instabilità su Puglia e Basilicata, anche se i fenomeni andranno gradualmente ad esaurirsi nel corso della serata. Durante il giorno avremo comunque ancora episodi instabili con piogge e venti molto forti. Probabile miglioramento poi nel corso della prossima settimana. Temperature in graduale rialzo e tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Fast Web presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fast Web è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Digeso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
3: Scopri che negli showroom Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
8: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
9: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
8: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
9: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.

0: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
1: No!
0: Del vetro?
1: No!
0: Di carta e cartone?
1: No, no!
0: Di plastica e metalli?
1: No!
0: Dell'organico?
1: Certo che sì!
0: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
1: Facile, no?
0: Scopri di più su biorepac.org.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
6: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
7: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale,
8: con l'impianto di produzione a vista.
7: Ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
9: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
10: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte, Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
11: Radio Puglia.

0: te, che a prima mattina non ci fai mancare il tuo gioioso saluto, buongiorno da Radio Puglia.
1: L'almanacco del giorno. Domenica 11 ottobre 2026. Mancano 81 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno della bilancia. La Chiesa ricorda San Firmino Vescovo.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Emanuela. Il nome ha origine ebraica e significa Dio è con noi. Il numero portafortuna è il 3, il colore è l'arancione e la pietra associata è il rubino.
3: Accadde oggi.
1: L'11 ottobre del 1796 venne costituita a Milano la Legione Lombarda, unità militare della Repubblica Cisalpina e primo reparto militare a usare il tricolore. I tre colori nazionali italiani avevano debuttato a Genova il 21 agosto 1789 su una coccarda tricolore, mentre la nascita della bandiera d'Italia sarebbe avvenuta l'anno successivo, quando diventò per la prima volta vessillo nazionale di uno stato italiano sovrano, la Repubblica Cispadana.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati l'11 ottobre ricordiamo Yuri Checchi, Gianmarco Tognazzi, Fabio De Luigi.
3: Le frasi del cinema.
1: A volte più guardi e meno vedi. Dal film Snowden.
3: Proverbio del giorno.
2: Vede più lontano un vecchio seduto che un giovane in piedi. Proverbio del Mali.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Da Roberto una buonissima domenica a tutti. Domenica 11 ottobre 2026 e questo è il nuovo oroscopo del giorno. Cominciamo dall'Ariete. Un'insolita insicurezza vi vede esitanti a esprimere le vostre idee e vi induce a rimetterle in discussione. Un po' d'ansia e qualche perplessità sul piano familiare. Toro, ottimo dialogo con i vostri cari e serenità tra le mura domestiche. Potrete dedicarvi con il massimo profitto alle attività che vi stanno a cuore. Gli astri vi sollecitano a iniziare una cura per prevenire disturbi digestivi. Gemelli, nonostante una fase poco entusiasmante dal punto di vista economico, grazie all'esperienza accumulata riuscite a sciogliere tutti i nodi. Oggi ci saranno anche piccole noie legate alla quotidianità. Cancro, armatevi di una spada infallibile, fatta di dolcezza e comprensione, se volete uscire vincitori dalle possibili tensioni con il vostro amato bene. Avete soluzioni brillanti per superare situazioni intricate. Leone, il cielo appesantisce le dinamiche in casa, ma voi dovete essere più generosi del solito e non curarvi delle parole dette da un vostro caro. Contate su intuizioni preziose per sistemare le vicende personali più delicate. Vergine, senso pratico e serenità interiore vi sosterranno qualora doveste affrontare scelte importanti nell'ambito affettivo o professionale. Le stelle danno profondità alle vostre intenzioni. Bilancia, provate a essere meno suscettibili, non scambiate per offese quelle che invece sono delle critiche costruttive. Accettateli i buoni consigli. Un piccolo passo indietro nella vostra relazione vi costringe a guardarvi dentro. Scorpione, complice un elemento a sorpresa, una crisi di coppia si ricompone. Forti turbamenti e tenere coccole. Giornata all'insegna del successo e dell'appagamento interiore. Sagittario, una fase positiva questa. I problemi non sono del tutto risolti, ma sostenuti dall'ottimismo e dalla buona sorte. Considerate ed esaminate a fondo le difficoltà dettate dalla gestione delle vostre risorse finanziarie. Capricorno, le stelle creano preoccupazioni e dubbi inesistenti. Bisticci con un conoscente per vecchie ruggini del passato. Siete incerti sulla piega che le faccende di cuore stanno prendendo oggi. Acquario, qualche piccolo inconveniente pratico rende il quotidiano più pesante, ma conoscete bene come indirizzare il vostro impegno per avere successo? Tenete duro se le circostanze lo richiedono. Pesci, strappi emotivi ricuciti e buon umore. Sereno il rapporto con i figli o con i giovanissimi della famiglia. Pupi in arrivo per chi li desidera. Se avete una questione da risolvere sul lavoro, non cercate soluzioni esterne. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, come sempre, una buonissima giornata.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano, in Piazza Aldo Moro 9.

0: prodotti in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
0: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385-2414. Scopri di più su metalgm.it.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
5: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
6: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.

così abituata a rialzarti che sembri nata per cadere, ma goditi il cielo se cadi, che l'alba è bella vista da sdraiati.

0: Pizzeria e braceria La Fenice.
1: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti cotte nel forno a legna.
0: La Fenice è anche un'eccellente braceria con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
1: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
0: La Fenice, via Michele La Torre 72, Castellana Grotte.
2: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Com'è romantica la pioggia.
3: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
4: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
5: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Monte Sano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
6: www.tecnoresinesrl.it.
7: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.

0: A Radio Puglia sono le ore 8 e 5 minuti.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Per la giornata di domenica si segnala ancora un po' di instabilità su Puglia e Basilicata, anche se i fenomeni andranno gradualmente ad esaurirsi nel corso della serata. Durante il giorno avremo comunque ancora episodi instabili con piogge e venti molto forti. Probabile miglioramento poi nel corso della prossima settimana. Temperature in graduale rialzo. E tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Christmas.
1: Sabato 10 e domenica 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo torna la Fiera della Biodiversità. Mostra mercato, degustazioni, musica, cabaret ed escursioni nella più grande collezione del sud Italia di antiche varietà di piante. Visita il sito fruttiantichipuglia.it e le pagine social Fiera della Biodiversità. Ingresso libero. Ti aspettiamo il 10 e 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo dalle 10 alle 21.
2: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
3: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
2: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
3: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano. Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania. Del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari. 393-458-1472.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
1: Sabato 17 e domenica 18 ottobre la Proloco organizza la festa d'autunno e dei sapori dimenticati in piazza Nicola e Costa a Castellana Grotte. Tra enogastronomia, spettacoli, musica, mostre fotografiche e di pittura, degustazione di frutti antichi come corbezzolo, melograno, giuggiole, sorbe, nespole, lazzaruole e anche funghi, castagne, tartufo, carne alla brace, birra e vini locali. Il 17 e 18 ottobre, festa d'autunno e dei sapori dimenticati. Info e programma sulle pagine social e sul sito prolococastellanagrotte.it.

0: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
1: Guarda quanta polvere e calcinacci hanno lasciato i muratori. E adesso come facciamo?
2: Non ti preoccupare, cara. Chiamo subito l'azienda di pulizie Puli Services. Si occupano anche di sanificazioni ambienti di lavoro e privati, igiene della casa e delle imprese, oltre a capannoni.
1: Perfetto!
2: Puli Services, via Putignano 92, a Castellana Grotte.
3: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
4: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
5: Scopri che negli showroom Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
7: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
8: Inoltre, vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
7: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
9: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.

0: te, che a prima mattina non ci fai mancare il tuo gioioso saluto, buongiorno da Radio Puglia.
1: L'almanacco del giorno. Domenica 11 ottobre 2026. Mancano 81 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno della bilancia. La Chiesa ricorda San Firmino Vescovo.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Emanuela. Il nome ha origine ebraica e significa Dio è con noi. Il numero portafortuna è il 3, il colore è l'arancione e la pietra associata è il rubino.
3: Accadde oggi.
1: L'11 ottobre del 1796 venne costituita a Milano la Legione Lombarda, unità militare della Repubblica Cisalpina e primo reparto militare a usare il tricolore. I tre colori nazionali italiani avevano debuttato a Genova il 21 agosto 1789 su una coccarda tricolore, mentre la nascita della bandiera d'Italia sarebbe avvenuta l'anno successivo, quando diventò per la prima volta vessillo nazionale di uno stato italiano sovrano, la Repubblica Cispadana.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati l'11 ottobre ricordiamo Yuri Checchi, Gianmarco Tognazzi, Fabio De Luigi.
3: Le frasi del cinema.
1: A volte più guardi e meno vedi. Dal film Snowden.
3: Proverbio del giorno.
2: Vede più lontano un vecchio seduto che un giovane in piedi. Proverbio del Mali.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Roberto, una buonissima domenica a tutti. Domenica 11 ottobre 2026 e questo è il nuovo oroscopo del giorno. Cominciamo dall'Ariete. Un'insolita insicurezza vi vede esitanti a esprimere le vostre idee e vi induce a rimetterle in discussione. Un po' d'ansia e qualche perplessità sul piano familiare. Toro, ottimo dialogo con i vostri cari e serenità tra le mura domestiche. Potrete dedicarvi con il massimo profitto alle attività che vi stanno a cuore. Gli astri vi sollecitano a iniziare una cura per prevenire disturbi digestivi. Gemelli, nonostante una fase poco entusiasmante dal punto di vista economico, grazie all'esperienza accumulata riuscite a sciogliere tutti i nodi. Oggi ci saranno anche piccole noie legate alla quotidianità. Cancro, armatevi di una spada infallibile, fatta di dolcezza e comprensione, se volete uscire vincitori dalle possibili tensioni con il vostro amato bene. Avete soluzioni brillanti per superare situazioni intricate. Leone, il cielo appesantisce le dinamiche in casa, ma voi dovete essere più generosi del solito e non curarvi delle parole dette da un vostro caro. Contate su intuizioni preziose per sistemare le vicende personali più delicate. Vergine, senso pratico e serenità interiore vi sosterranno qualora doveste affrontare scelte importanti nell'ambito affettivo o professionale. Le stelle danno profondità alle vostre intenzioni. Bilancia, provate a essere meno suscettibili, non scambiate per offese quelle che invece sono delle critiche costruttive. Accettate i buoni consigli. Un piccolo passo indietro nella vostra relazione vi costringe a guardarvi dentro. Scorpione, complice un elemento a sorpresa, una crisi di coppia si ricompone. Forti turbamenti e tenere coccole. Giornata all'insegna del successo e dell'appagamento interiore. Sagittario, una fase positiva questa. I problemi non sono del tutto risolti, ma sostenuti dall'ottimismo e dalla buona sorte. Considerate ed esaminate a fondo le difficoltà dettate dalla gestione delle vostre risorse finanziarie. Capricorno, le stelle creano preoccupazioni e dubbi inesistenti. Bisticci con un conoscente per vecchie ruggini del passato. Siete incerti sulla piega che le faccende di cuore stanno prendendo oggi. Acquario, qualche piccolo inconveniente pratico rende il quotidiano più pesante, ma conoscete bene come indirizzare il vostro impegno per avere successo? Tenete duro se le circostanze lo richiedono. Pesci, strappi emotivi ricuciti e buon umore. Sereno il rapporto con i figli o con i giovanissimi della famiglia. Pupi in arrivo per chi li desidera. Se avete una questione da risolvere sul lavoro, non cercate soluzioni esterne. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, come sempre, una buonissima giornata.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi, noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: Una sola azienda, tante soluzioni.
5: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
6: Alla Stamobi di Carelli Center di Bari Modugno scopri le nuove camerette Stelle Monelle. Solo per questo mese il materasso in omaggio e trasporto e montaggio gratis. A Stamobi di Carelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione.

0: 47089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
1: Dici sul serio?
0: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto, oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757 e i tuoi auguri saranno in onda su Radio Puglia.

0: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
1: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
2: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
2: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
1: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
2: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
7: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
8: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
7: Ah, impossibile.
8: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
10: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Radio Puglia News.
1: Buongiorno e buona domenica dalla redazione. In studio Alessio Galea. Torna ad infuocarsi lo scenario medio orientale. Un missile Houthi sull'aeroporto di Riyadh ha provocato una strage. Laura Supino.
2: Almeno 12 morti e 300 feriti è il bilancio dell'attacco missilistico che nelle scorse ore ha colpito al cuore l'Arabia Saudita, distrutto il terminal 3 dell'aeroporto internazionale dove ora i voli sono sospesi in arrivo e in entrata. Le cancellerie europee, inclusa l'Italia, hanno invitato i propri connazionali ad evitare per il momento l'utilizzo dello scalo. L'aeroporto King Khalid è da mesi nel mirino degli Houthi, ribelli, yemeniti, filo iraniani, nemici giurati dei sauditi che hanno sostenuto anche militarmente il legittimo governo yemenita. Riyadh definisce l'attacco un crimine di guerra e promette che risponderà con fermezza. Allarme dell'ONU che parla di pericolosa escalation e invita le parti a fermare gli attacchi per non compromettere il processo di pace innescato dalla guerra che vede USA e Israele opposti all'Iran. Il conflitto tra Arabia Saudita e ribelli yemeniti, finora a bassa intensità, rischia di divenire un fronte di guerra primario in un mosaico impazzito. Gli Stati Uniti finora avevano rifiutato la richiesta saudita di un intervento diretto nella guerra, ma ora Trump non lo esclude più. Potremmo farlo, ha detto, valuteremo e decideremo rapidamente.
1: E da Trump nuovo colpo di mano nei rapporti con l'Ucraina. Dopo l'accordo con Putin sulla fornitura di gasolio, ha praticamente scaricato il presidente Zelensky. L'Ucraina trovi un altro leader in grado di raggiungere un accordo, ha detto Trump. Zelensky continua a creare problemi al mondo colpendo le raffinerie russe. Esulta Mosca che parla di dichiarazioni storiche. Spiazzata l'Europa che conferma il proprio sostegno a Zelensky e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Giriamo pagina, la banda della Microcar, indagini serrate a Roma, al vaglio degli inquirenti, la denuncia del furto di un'auto presentata da un uomo, una minicar nera che combacerebbe per colore e modello con quella usata dai due aggressori del quartiere Monteverde. Restano gravi le condizioni dell'attore Davide Iacopini, colpito con un calcio mentre era in monopattino, il 42enne è tuttora ricoverato in terapia intensiva al San Camillo, altri 5 gli episodi analoghi denunciati. In chiusura lo sport, negli anticipi della sesta giornata di Serie A, il Genoa vince 2-1 sulla Fiorentina, l'Inter travolge 3-0 il Parma e allunga su Roma e Lazio in classifica. Stesso risultato tra Napoli e Frosinone al Maradona. Formula 1, a Singapore Verstappen scatta davanti a tutti, vince la sprint e conquista la pole position dietro la sua Red Bull e Ferrari di Leclerc ed Hamilton, quarta la Mercedes di Antonio. Il Gran Premio di Singapore scatterà alle 14. È tutto, a più tardi.
0: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Per la giornata di domenica si segnala ancora un po' di instabilità su Puglia e Basilicata, anche se i fenomeni andranno gradualmente ad esaurirsi nel corso della serata. Durante il giorno avremo comunque ancora episodi instabili con piogge e venti molto forti. Probabile miglioramento poi nel corso della prossima settimana. Temperature in graduale rialzo. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Siamo grati a te, che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia per respirare un'aria di assoluta spensieratezza.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757 e i tuoi auguri saranno in onda su Radio Puglia.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: Attenzione!
1: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
0: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
1: E per il trasporto?
0: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
1: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
0: Un mondo avanti.
2: Guarda quanta polvere e calcinacci hanno lasciato i muratori. E adesso come facciamo?
3: Non ti preoccupare, cara. Chiamo subito l'azienda di pulizie Puli Services. Si occupano anche di sanificazioni ambienti di lavoro e privati, igiene della casa e delle imprese, oltre a capannoni.
2: Perfetto!
3: Puli Services, via Putignano 92 a Castellana Grotte.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.

0: alla Farmacia Pugliese di Castellana Grotte c'è tutto ciò che ti serve per la tua salute, il tuo benessere e la tua bellezza. Da noi trovi forniti reparti di omeopatia, cosmesi, veterinaria ed erboristeria, personale qualificato e disponibile e tanti servizi. Esame gratuito dell'udito, prenotazione visite, noleggio di presidi medici. Farmacia Pugliese, al tuo fianco ogni giorno, a Castellana Grotte in via Conversano 110. Seguici sui social.
1: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
2: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre. Scopri come gli showroom Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati all'Ela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
4: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
5: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10:30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757.
2: L'almanacco del giorno.
3: Domenica 11 ottobre 2026. Mancano 81 giorni alla fine dell'anno.
4: Siamo sotto il segno della bilancia. La Chiesa ricorda San Firmino Vescovo.
3: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Emanuela. Il nome ha origine ebraica e significa Dio è con noi. Il numero portafortuna è il 3. Il colore è l'arancione e la pietra associata è il rubino.
2: Accadde oggi.
3: L'11 ottobre del 1796 venne costituita a Milano la Legione Lombarda, unità militare della Repubblica Cisalpina e primo reparto militare a usare il tricolore. I tre colori nazionali italiani avevano debuttato a Genova il 21 agosto 1789 su una coccarda tricolore, mentre la nascita della bandiera d'Italia sarebbe avvenuta l'anno successivo, quando diventò per la prima volta vessillo nazionale di uno stato italiano sovrano, la Repubblica Cispadana.
2: Chi è nato oggi?
4: Tra i personaggi famosi nati l'11 ottobre ricordiamo Yuri Checchi, Gianmarco Tognazzi, Fabio De Luigi.
2: Le frasi del cinema.
3: A volte più guardi e meno vedi. Dal film Snowden.
2: Proverbio del giorno.
4: Vedi più lontano un vecchio seduto che un giovane in piedi. Proverbio del Mali.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Roberto, una buonissima domenica a tutti. Domenica 11 ottobre 2026 e questo è il nuovo oroscopo del giorno. Cominciamo dall'Ariete. Un'insolita insicurezza vi vede esitanti a esprimere le vostre idee e vi induce a rimetterle in discussione. Un po' d'ansia e qualche perplessità sul piano familiare. Toro, ottimo dialogo con i vostri cari e serenità tra le mura domestiche. Potrete dedicarvi con il massimo profitto alle attività che vi stanno a cuore. Gli astri vi sollecitano a iniziare una cura per prevenire disturbi digestivi. Gemelli, nonostante una fase poco entusiasmante dal punto di vista economico, grazie all'esperienza accumulata riuscite a sciogliere tutti i nodi. Oggi ci saranno anche piccole noie legate alla quotidianità. Cancro, armatevi di una spada infallibile, fatta di dolcezza e comprensione, se volete uscire vincitori dalle possibili tensioni con il vostro amato bene. Avete soluzioni brillanti per superare situazioni intricate. Leone, il cielo appesantisce le dinamiche in casa, ma voi dovete essere più generosi del solito e non curarvi delle parole dette da un vostro caro. Contate su intuizioni preziose per sistemare le vicende personali più delicate. Vergine, senso pratico e serenità interiore vi sosterranno qualora doveste affrontare scelte importanti nell'ambito affettivo o professionale. Le stelle danno profondità alle vostre intenzioni. Bilancia, provate a essere meno suscettibili, non scambiate per offese quelle che invece sono delle critiche costruttive. Accettate i buoni consigli. Un piccolo passo indietro nella vostra relazione vi costringe a guardarvi dentro. Scorpione, complice un elemento a sorpresa, una crisi di coppia si ricompone. Forti turbamenti e tenere coccole. Giornata all'insegna del successo e dell'appagamento interiore. Sagittario, una fase positiva questa. I problemi non sono del tutto risolti, ma sostenuti dall'ottimismo e dalla buona sorte. Considerate ed esaminate a fondo le difficoltà dettate dalla gestione delle vostre risorse finanziarie. Capricorno, le stelle creano preoccupazioni e dubbi inesistenti. Bisticci con un conoscente per vecchie ruggini del passato. Siete incerti sulla piega che le faccende di cuore stanno prendendo oggi. Acquario, qualche piccolo inconveniente pratico rende il quotidiano più pesante, ma conoscete bene come indirizzare il vostro impegno per avere successo? Tenete duro se le circostanze lo richiedono. Pesci, strappi emotivi ricuciti e buon umore. Sereno il rapporto con i figli o con i giovanissimi della famiglia. Pupi in arrivo per chi li desidera. Se avete una questione da risolvere sul lavoro, non cercate soluzioni esterne. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, come sempre, una buonissima giornata.

0: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
1: No!
0: Del vetro?
1: No!
0: Di carta e cartone?
1: No, no!
0: Di plastica e metalli?
1: No!
0: Dell'organico?
1: Certo che sì!
0: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
1: Facile, no?
0: Scopri di più su biorepac.org.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
6: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
7: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
8: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
9: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Il 17, 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre allo Zoo Safari di Fasano torna Halloween Party. Preparatevi ad affrontare l'oscura epidemia di Resident Evil Raccoon City, i sovrani del terrore in The Horror Warehouse, le irresistibili mascotte di Five Nights at Freddy's e tanti altri brividi. Fatevi coraggio, il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre Halloween Party. I bimbi vestiti da mostriciattoli entrano gratis. Info e coupon sconto su www.zoosafari.com.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Sabato 10 e domenica 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo torna la Fiera della Biodiversità. Mostra mercato, degustazioni, musica, cabaret ed escursioni nella più grande collezione del sud Italia di antiche varietà di piante. Visita il sito fruttiantichipuglia.it e le pagine social Fiera della Biodiversità. Ingresso libero. Ti aspettiamo il 10 e 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo dalle 10 alle 21.
3: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
4: La radio che spinge, Radio Puglia.

0: fantastica.
1: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale, con l'impianto di produzione a vista. Ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
2: Chicchirichì!
3: La festa è qui!
4: Sì! Al parco giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
5: Com'è romantica la pioggia!
6: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
7: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
8: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
9: www.tecnoresinesrl.it.
10: Sabato 17 e domenica 18 ottobre, festa d'autunno e dei sapori dimenticati, in piazza Nicola e Costa a Castellana Grotte. Treno gastronomia, spettacoli, musica, mostre fotografiche e di pittura. Degustazione di frutti antichi come corbezzolo, melograno, giuggiole, sorbe, nespole, lazzaruole e anche funghi, castagne, tartufo. Il 17 e 18 ottobre, festa d'autunno e dei sapori dimenticati. prolococastellanagrotte.it. Si ringraziano Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Regione Puglia, Camera di Commercio, Comune, l'Alberghiero Consoli, Frutti Antichi Puglia e Coldiretti.
11: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
10: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
11: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
10: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 0 80 503 20 26.

0: Ti sento forte e chiaro, Maurizio.
1: Abbiamo avuto problemi purtroppo con il cane, si è girato 37 alberi per fare una pipì.
0: Ecco, poi il gatto.
1: Abbiamo perso tempo. Il gatto non
0: lo trovavamo
1: non
0: tu? Più? Va bene. Ci siamo
1: pensavamo
0: quest'oggi.
1: Che qualcuno se lo fosse preso per mangiartelo.
0: Ecco, perché diciamo è usanza in alcuni popoli quello di degustare prodotti
1: no,
0: diversi.
1: Mi ricordo anni fa c'era una persona che non faceva vedere più un gatto alle grotte di Castellana. Infatti poi abbiamo scoperto che lui
0: l'aveva mangiato,
1: raccattava, poi gli tagliava la testa, li metteva nel congelatore, dice che te ne fai quando vengono gli ospiti,
0: veramente
1: glielo offro
0: come coniglio.
1: Sì.
0: No, ti prego,
1: va bene. Oggi abbiamo un appuntamento con la camminata alle ore 11. Ci collegheremo con
0: alle 11:30 ci collegheremo con Tea, che è già lì con ci sono anche una bella rappresentanza di Radio Puglia che stanno affrontando la camminata, hanno fatto il riscaldamento
1: tipo Rosangela vuole dimagrire ancora due etti.
0: Ecco, è giusto.
1: Quindi fa la camminata oggi.
0: Anche se è perfetta così già, Quindi ci sono stati già i saluti istituzionali, stanno camminando e quindi poi vedremo quanti ne arriveranno alla fine.
1: Perché
0: incominciano in tanti. Poi
1: abbiamo
0: magari
1: anche le pompe funebri oltre alle ambulanze del 118.
0: Non si sa mai.
1: Quindi se uno non ce la fa col 118,
0: ecco, ce la fa con il 190.
1: La
0: paura.
1: Va bene, buongiorno a tutti allora. Vi
0: ricordiamo
1: il nostro contatto WhatsApp, non chiamateci per i compleanni, non ne facciamo oggi, quindi.
0: No, siamo in sciopero.
1: Non chiamate al telefono perché non vi risponderà nessuno.
0: Perché siamo in sciopero anche per quello.
1: Vocalizzate o messaggiate
0: al 333 166 5757.

0: E devo dire che oggi ci sono tante manifestazioni, si approfitta della domenica per poter fare tanti eventi e in occasione di una di queste voglio salutare Erika di Carbonare Giusi che si trovano a Trigiano. Loro stanno facendo servizio d'ordine come tantissimi volontari che anche quest'oggi sono presenti per la camminata qui a Castellana. Infatti ho letto che ci sono, c'è la Croce Rossa, ci sono i ranger di Putignano, quindi io voglio salutare tutti perché questi grandi eventi, queste grandi manifestazioni sono possibili anche grazie a loro. Bravissimi.
1: Allora, che dire? Ho visto un sacco di macchine parcheggiate presso la zona 167, chissà quante persone saranno, forse 2.000, 3.000.
0: Fino all'anno scorso dice che ne hanno partecipate addirittura più di 1.600. Ecco, quindi sicuramente quest'oggi poi faremo la conta.
1: Ma bambini, insomma.
0: Bambini, famiglie, donne, anziani.
1: Ma che cosa si fa questa camminata?
0: È una camminata che serve per raccogliere fondi per l'IRCS, che è questo ente, questo ospedale, questa fondazione presente qui a Castellana Grotte. Infatti vanno veramente un plauso a tutti i ricercatori che lavorano e danno la possibilità di poter darci una mano dal punto di vista della salute. E quindi una camminata per la salute. Potevamo andare anche noi, Mauri, eh?
1: Beh, insomma, quando finiamo, se c'è ancora qualche chilometro a disposizione,
0: noi ci facciamo l'ultimo giro, facciamo finta di aver partecipato dall'inizio.
1: Va bene.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
4: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
5: Inoltre vendita di reti anche regolabili, coprimaterasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
4: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: i pettorini uguali, dai, saranno riconoscibili.
1: Sentiamo quell'audio, dai, che è arrivato. Sentiamo.
2: Buongiorno Maurizio, mi
1: buongiorno.
2: Sei mancato, era da molto che non ti sentivo. Noi qui dall'azienda Caputo siamo sempre operativi.
1: Questi lavorano anche la domenica.
0: Bravi,
1: mamma,
0: bravissimi.
1: E come poi fanno? Sono veramente resistenti, resilienti.
0: Ma avranno qualche giorno libero.
1: Persistenti.
0: Durante la settimana,
1: ma non penso, se lavorano anche la domenica, solo la notte sono liberi. E la notte dovete fare altre cose.
0: E poi
1: non
0: come fanno
1: dormire
0: a lavorare la mattina?
1: Appunto.
0: Senza energia.
1: Va bene, allora c'è la pubblicità, a tra poco.
3: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
4: No!
3: Del vetro?
4: No!
3: Di carta e cartone?
4: No, no!
3: Di plastica e metalli?
4: No!
3: Dell'organico?
4: Certo che sì!
3: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
4: Facile, no?
3: Scopri di più su BioRepaco.it.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
3: Scopri che negli showroom Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
5: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
6: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
5: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
7: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
8: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
7: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
8: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara. 080 503 2026.

0: Niente. La canzone nuova di Joler con Achille Lauro devo dedicare alla mia ragazza, grazie.
1: Va bene, sentiamo un altro audio. Non ce ne sono più? Check, check, remix.

0: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
1: No!
0: Del vetro?
1: No!
0: Di carta e cartone?
1: No, no!
0: Di plastica e metalli?
1: No!
0: Dell'organico?
1: Certo che sì!
0: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
1: Facile, no?
0: Scopri di più su biorepaco.it.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
3: Scopri che negli showroom Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
5: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
6: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
5: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
7: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
8: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
9: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
10: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara. 080 503 20 26.

0: Questi giorni ha piovuto veramente tantissimo, si è allagata anche la cripta di San Nicola a Bari,
1: anche il balcone di casa mia,
0: sottopassi allagati, c'è chi veramente ha visto tutto nero in questi giorni. Speriamo che oggi non ci sia una grande pioggia, perché c'è la camminata in corso. Li salutiamo tutti quanti questi bei ragazzi che hanno partecipato.
1: Ma vedrai che arriveranno belli, carichi carichi alla fine, poi pioverà, perché siamo fortunati noi, lo sai, e anche loro.

0: per dirci là il folletto, altrimenti mettete vostro marito a fare il folletto
1: oppure la Swiffer. Comunque a breve siamo per per collegarci con Tea a breve, quindi restate tutti connessi perché capiremo esattamente quante persone hanno partecipato alla camminata dell'IRCCS e com'è, come si sta svolgendo quello che stanno facendo.

0: questo dell'X da Viaturi.
1: Bene.
0: Ma la pioggia ci ha sorpreso, stanno arrivando tutti scappando, vogliono il buono dal parrucchiere, noi glielo abbiamo dato, tanto domani è lunedì, sono chiusi.
2: Non è che deve fare il buono dal parrucchiere, no, vogliono il buono sconto per il parrucchiere.
1: Oppure un parrucchiere buono.
0: Stanno recuperando il pane di Europan, le mele, l'acqua, le mandorle, comunque vanno a casa con un bottino salutare per poter mangiare.
1: Bravissimi, benissimo. Cioè, noi siamo usciti due secondi fa e non stava piovendo, Mauri, adesso invece si sono beccati la pioggia.
0: Ha fatto 10 minuti di follia e ora di nuovo ha terminato. Però
1: va
0: bene.
1: Beh,
0: ha fatto
1: più o meno
0: in fretta e pure l'ultimo tratto.
1: Quanti
0: 2000,
1: sono?
0: Tutti 2000.
2: Qui non sta piovendo, l'hanno fatto
0: anche
2: apposta,
0: qui
2: sta piovendo da voi.
0: Sono qui, appena smesso. Allora,
1: ecco,
0: abbiamo raggiunto l'obiettivo, che era quello dei 2000. Abbiamo anche la foto con il signor Rosato che ha acquistato il biglietto numero 2000. Hanno acquistato anche altri dopo i 2000. Abbiamo fatto insieme, si è fatta un'informazione a quelli di Puglia con noi, Giulia, Arianna, c'era Rosangela, Lisa, c'era ancora anche Rosita. Tutti quanti quando hanno camminato con la maglietta di Puglia, abbiamo parlato di tutto. Per le istituzioni, abbiamo avuto questo momento di convivialità e ovviamente si sono aggiudicati anche i gadget di Radio Puglia, coloro che hanno vinto i 10 biglietti, anche la persona che ha acquistato il biglietto numero 2000.
2: Abbiamo visto 600 macchine parcheggiate, un'invasione.
0: Tutte al centro commerciale,
2: sì,
0: da a Radio Puglia.
2: Un'invasione.
1: Infatti noi siamo venuti a piedi.
2: Non solo, ma anche alla zona 167.
0: Certo, perché siamo partiti da qua, siamo tornati a qua con i coriandoli, la nostra musica e ovviamente c'è stata il benestare della regione pubblica del comune di Castrana Grotte e ovviamente camminare fa bene, fatelo come dice Isa Franco, 30 minuti al giorno vi può aiutare a vivere meglio, ad essere felici. Noi ci vediamo all'edizione 2027, facciamo gli ultimi saluti di rito per la nona edizione e noi siamo sempre disponibili in collaborazione con l'IX Bellis di Castrana Grotte e Radio Puglia.
1: Grazie Tia, grazie a tutti, salutami tutti i miei colleghi lì presenti e tutti i 2000 partecipanti. Ciao al 2027.
0: Ciao, grazie a voi.

Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Stihl, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com. Lonely.

0: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
1: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
2: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Guarda quanta polvere e calcinacci hanno lasciato i muratori. E adesso come facciamo?
6: Non ti preoccupare, cara. Chiamo subito l'azienda di pulizie Puli Services. Si occupano anche di sanificazioni ambienti di lavoro e privati, igiene della casa e delle imprese, oltre a capannoni.
5: Perfetto!
6: Puli Services, via Putignano 92 a Castellana Grotte.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto agli amici di Radio Puglia da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore condizioni di instabilità tra Puglia e Basilicata con precipitazioni sparse ma in graduale attenuazione serale. Breve tregua infatti nel corso della notte e nella mattinata di domani. Dal pomeriggio aumenteranno nuovamente le nubi e con precipitazioni sparse, più diffuse verso sera. Temperature massime intorno ai 20-21 gradi. La ventilazione sarà a tratti sostenuta in graduale attenuazione domani. Mari che comunque risulteranno poco mossi solo al largo. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Puglia, meteo.
1: Un saluto agli amici di Radio Puglia da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore condizioni di instabilità tra Puglia e Basilicata con precipitazioni sparse ma in graduale attenuazione serale. Breve tregua infatti nel corso della notte e nella mattinata di domani. Dal pomeriggio aumenteranno nuovamente le nubi e con precipitazioni sparse, più diffuse verso sera. Temperature massime intorno ai 20-21 gradi. La ventilazione sarà a tratti sostenuta in graduale attenuazione domani. Mari che comunque risulteranno poco mossi solo al largo. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi, noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su iliad.it.
5: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale, con impianto di produzione a vista. Ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
9: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati all'Ela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
10: Sabato 10 e domenica 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo torna la Fiera della Biodiversità. Mostra mercato, degustazioni, musica, cabaret ed escursioni nella più grande collezione del Sud Italia di antiche varietà di piante. Visita il sito fruttiantichipuglia.it e le pagine social Fiera della Biodiversità. Ingresso libero. Ti aspettiamo il 10 e 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo dalle 10 alle 21.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Chicchirichì!
2: La festa è qui!
3: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
4: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
6: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
5: Ah, impossibile.
6: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
7: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
8: Attenzione!
9: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
8: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
9: E per il trasporto?
8: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
9: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
8: Un mondo avanti.

stiamo leggendo un po' di vostri messaggi, ci sono degli audio da mandare. Vorrei salutare Michele che ha mandato un saluto dal Belgio, confondendo Radio Puglia con un'altra radio, ma non fa niente.

0: Michele dal Belgio. Mandaci un vocale, Michele, con un saluto.
1: Così ascoltiamo anche la tua voce. E nel frattempo Bartolo vuole dire alla sua compagna Mina che le augura una giornata fantastica, le vuole bene.
0: Mina, ottimo, preparati stasera.
1: Poi abbiamo Dino che saluta la sua persona del cuore, che ama anche con molta passione, Sara.
0: Ah, sarà così.
1: Sarà così. E salutiamo anche Rodi da Bitonto. E abbiamo
0: Rodi Garganico?
1: Non lo so di dove sia, da Bitonto. No,
0: forse
1: è di
0: sarà
1: Bitonto.
0: Rudy?
1: Rodi.
0: Rodi, c'è Stefano stamattina, da Schomior?
1: No, con questo tempo credo proprio di no.
0: Isci per precambai.
1: Comunque adesso facciamo anche ascoltare
0: un po' di vocali, dai.
1: Vocali?
2: Buongiorno Radio Puglia, Vito Rutigliano. Vorrei fare tantissimi auguri a mia cognata Filomena. Oggi è il suo compleanno.
0: Auguri Filomena!
3: Buongiorno Maurizio, sono Elda San Paolo. Si vede, sei ritornato oggi
0: Sì,
3: con questa musica. Sì, a me mi fa bene.
0: Va bene,
3: perché me la scopro.
0: Ma buona! Dopo tanta convalescenza ho trovato la coscienza, anzi la coscienza, disse quella. C'era una vecchia canzone che diceva all'improvviso l'incoscienza, che noi titolavamo con all'improvviso la coscienza.

0: conto anche la vostro budget.
1: Gadget.
0: Un bacio, un abbraccio da Agata e Sebastiano. E grazie.
2: Maurizio, buongiorno di nuovo, sono sempre io Roberto da Capurso. Ascoltami per favore, siccome ero fuori dall'auto e non ero più in ascolto, potresti rimandare, se non l'hai già mandato, la canzone di Giolero.
3: Rimandata. Adesso vediamo, dai, non ti preoccupare, vedremo. Fino alle 12.30 ti accontenteremo,
4: Maurizio, buongiorno. Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Pula. Per piacere, non mi fate dimagrire la nostra Rosangela, altrimenti, come diceva Fabio Contatto, non vedi che le magre
3: sono quella Rosalina, Rosalina,
4: invece tu hai sempre voglia di sorridere.
3: Rosalina, Rosangelina.
1: Vabbè, ma dove c'è passione grasso? Non c'è perdenza, non bisogna, bisogna anche acchiapparsi.
3: Ma non ce n'è più grassa Rosangela, ha perso anche le maniglie,
1: non ne ha più, Naggio, come a me praticamente. E vabbè, noi siamo un attimo puntati al magro.
3: Vabbè, c'è qualche altro messaggio?
1: Di audio, vediamo un po'. Sono messaggi scritti che leggeremo a breve.
3: Anche qui.
1: Sì, questo l'ho fatto appena sentire adesso.
3: Ah, va bene.

0: 333-166-5757.
1: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
2: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
1: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
2: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
4: Pizzeria e braceria La Fenice.
5: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
4: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
5: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
4: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
6: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
7: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
8: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
9: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
10: E Luca, t'ha deciso?
7: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
11: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Perché con la consulenza di Angel Cell...
10: stai senza pensiero.

0: Se qualcuno sta dicendo ma adesso ce ne andiamo al sonno, beh, ogni tanto ci vuole qualche momento di riflessione. Questa canzone bellissima, dedicata a tutti, veramente a coloro che credono nell'amore,
1: nella perseveranza.
0: Ecco. Disse quella
1: Fudignana,
0: tanto fa cambia la bottiglia.
1: A Monopoli si dice come la goccia la roccia, tanto ti devo fare che il buco ti farò.
0: Io prendo
1: che
0: amore mio.
1: Che lingua è questa? Stiamo cantando, sembra quasi peschiciano.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Pronti a scendere in pista?
4: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
3: Da noi, noleggio kart rental e racing.
4: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
5: Guarda quanta polvere e calcinacci hanno lasciato i muratori. E adesso come facciamo?
6: Non ti preoccupare, cara. Chiamo subito l'azienda di pulizie Puli Services. Si occupano anche di sanificazioni ambienti di lavoro e privati, igiene della casa e delle imprese, oltre a capannoni.
5: Perfetto!
6: Puli Services, via Putignano 92 a Castellana Grotte.
3: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
7: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
7: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
8: Alla Stamobi di Carelli Center di Bari Modugno scopri le nuove camerette Stelle Monelle. Solo per questo mese il materasso in omaggio e trasporto e montaggio gratis. Asta Mobili Carelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bravo.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
13: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
14: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
13: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
15: Adesso siamo sul finale, salutiamo tutti quelli della camminata, salutiamo tutti quelli che ci hanno messaggiato, anche quelli che stanno preparando già da cucinare o hanno già preparato, e c'è il marito che va a sponsare la fettina del pane.
16: Nel sugo, dove stanno le polpette.
15: Bonelli.
16: Io ho fatto i dolcetti oggi, Mauri, lo sai? Vabbè. Ho fatto dei dolcetti in pasta sfoglia con il cioccolato fondente.
15: Buono.
16: Ecco.
15: Buono. La piccola peste?
16: Ha gradito. Li ha già mangiati prima.
15: Va bene, allora noi vi salutiamo, vi auguriamo un buon appetito. Dopo la pubblicità ci sarà anche un mix in time. Vi auguriamo una buona domenica.
16: Ciao a tutti, ragazzi.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.

Igeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Stihl, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Igeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria Da Vincenzo. Braceria Da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232, aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato, domenica chiusi.
1: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale, con l'impianto di produzione a vista. Ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menù su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
2: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre. Scopri che negli showroom Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
4: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: La tua scossa di energia è Radio Puglia.

0: Radio Puglia sono le ore 13 e 4 minuti. Radio Puglia News.
1: Buongiorno e buona domenica dalla redazione. In studio Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora. Papa Leone XIV ha annunciato che dovrà operarsi a seguito di un nodulo circoscritto che gli è stato riscontrato al polmone. Il pontefice lo ha detto questa mattina a margine dell'Angelus in piazza San Pietro. E altre notizie, polveriera Medio Oriente, nelle scorse ore l'attacco degli Houthi sull'aeroporto saudita di Riyadh. Ci sono tante vittime, il servizio è di Laura Supino.
2: Stavolta gli Houthi colpiscono duro, un missile esploso dai ribelli filo-iraniani dello Yemen ha centrato in pieno il terminal 3 dell'aeroporto internazionale di Riyadh, causando 13 morti e oltre 300 feriti. Fermo ora lo scalo, chiuse per una settimana a tutte le scuole del paese. I paesi con interessi nell'area, Italia inclusa, innalzano le misure di sicurezza intorno alle proprie sedi diplomatiche e invitano i propri cittadini ad evitare di utilizzare gli aeroporti sauditi. Gli stessi Houthi mettono in guardia i passeggeri dall'utilizzare gli scali del paese, minacciando altri attacchi. Il conflitto, finora a bassa intensità, tra Riyadh, che sostiene il governo legittimo di Sana'a, e i ribelli filo-iraniani dura da mesi, ma ora minaccia di trasformarsi in scontro aperto. È stato un crimine di guerra, l'accusa dei sauditi, reagiremo. Attacco inaccettabile, il commento di Trump, che per ora ha sempre detto no all'ipotesi di un intervento diretto, ma che non lo esclude più. Potremmo farlo, ha detto, valuteremo e decideremo rapidamente. Allarme dell'ONU, si rischia una pericolosa escalation.
1: Il presidente statunitense Trump scarica apertamente Zelensky dopo l'accordo con Putin per la fornitura di gasolio. L'Ucraina cambi leader e smetta di attaccare le raffinerie russe. Il Cremlino commenta dichiarazioni storiche e spiazzata l'Europa, che conferma il proprio sostegno a Zelensky e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Cortei e manifestazioni, oltre 50 ieri nelle città italiane a sostegno della Palestina. Gli organizzatori invocano la fine del genocidio, lo sblocco degli aiuti a Gaza e la fine dell'occupazione israeliana. Decine di migliaia le persone in piazza, da Roma a Milano, Napoli, Palermo, Bologna, Genova e Torino. Alla manifestazione di Napoli ha partecipato l'attivista Greta Thunberg. Iniziative analoghe anche in altre città europee come Londra, Parigi, Zurigo. La cronaca, una donna di 33 anni, al settimo mese di gravidanza, è morta insieme alla figlia che portava in grembo all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, nel Napoletano. Secondo la denuncia dei familiari, la donna si era rivolta al pronto soccorso per forti dolori, ma era stata dimessa dopo alcuni accertamenti. A casa ha accusato un nuovo malore ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove però la situazione è precipitata. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta. Indagini serrate a Roma sulle 6 aggressioni della cosiddetta banda della microcar, la più grave ai danni dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo. Al vaglio degli inquirenti la denuncia del furto di una minicar nera. In chiusura lo sport, la Serie A è ripartita con i successi di Inter e Napoli contro Parma e Frosinone. Prima del turno i nerazzurri condividevano la testa della classifica con Roma e Lazio, che alle 15 riceve il Monza. Chiude la domenica il match tra Cagliari e Juventus alle 20:45. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Puglia da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
4: Nelle prossime ore condizioni di instabilità tra Puglia e Basilicata, con precipitazioni sparse ma in graduale attenuazione serale. Breve tregua infatti nel corso della notte e nella mattinata di domani. Dal pomeriggio aumenteranno nuovamente le nubi e con precipitazioni sparse, più diffuse verso sera. Temperature massime intorno ai 20-21 gradi. La ventilazione sarà a tratti sostenuta in graduale attenuazione domani. Mari che comunque risulteranno poco mossi, mossi solo al largo. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Puglia.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre allo Zoo Safari di Fasano torna Halloween Party. Preparatevi ad affrontare l'oscura epidemia di Resident Evil Raccoon City, i sovrani del terrore in The Horror Warehouse, le irresistibili mascotte di Five Nights at Freddy's e tanti altri brividi. Fatevi coraggio, il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre Halloween Party. I bimbi vestiti da mostriciattoli entrano gratis. Info coupon sconto su www.zoosafari.it.
3: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
7: Pizzeria e braceria La Fenice.
8: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
7: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
8: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
7: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
9: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
10: Alla Farmacia Pugliese di Castellana Grotte c'è tutto ciò che ti serve per la tua salute, il tuo benessere e la tua bellezza. Da noi trovi forniti reparti di omeopatia, cosmesi, veterinaria ed erboristeria, personale qualificato e disponibile e tanti servizi. Esame gratuito dell'udito, prenotazione visite, noleggio di presidi medici. Farmacia Pugliese, al tuo fianco ogni giorno, a Castellana Grotte in via Conversano 110. Seguici sui social.

loro può essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: maggior risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
1: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
2: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno acquisti i tuoi nuovi arredi con finanziamento a interessi zero e in più inizia a pagare a gennaio 2027. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
3: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
4: Sabato 10 e domenica 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo torna la Fiera della Biodiversità. Mostra mercato, degustazioni, musica, cabaret ed escursioni nella più grande collezione del sud Italia di antiche varietà di piante. Visita il sito fruttiantichipuglia.it e le pagine social Fiera della Biodiversità. Ingresso libero. Ti aspettiamo il 10 e 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo dalle 10 alle 21.
5: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
6: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
5: Dici sul serio?
6: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
7: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
8: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
7: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
8: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
7: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 24 14. Scopri di più su metalgm.it.

0: L'almanacco del giorno.
1: Domenica 11 ottobre 2026. Mancano 81 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno della bilancia. La chiesa ricorda San Firmino Vescovo.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Emanuela. Il nome ha origine ebraica e significa Dio è con noi. Il numero portafortuna è il 3, il colore è l'arancione e la pietra associata è il rubino.
3: Accadde oggi.
1: L'11 ottobre del 1796 venne costituita a Milano la Legione Lombarda, unità militare della Repubblica Cisalpina e primo reparto militare a usare il tricolore. I tre colori nazionali italiani avevano debuttato a Genova il 21 agosto 1789 su una coccarda tricolore, mentre la nascita della bandiera d'Italia sarebbe avvenuta l'anno successivo, quando diventò per la prima volta vessillo nazionale di uno stato italiano sovrano, la Repubblica Cispadana.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati l'11 ottobre ricordiamo Yuri Checchi, Gianmarco Tognazzi, Fabio De Luigi.
3: Le frasi del cinema.
1: A volte più guardi e meno vedi. Dal film Snowden.
3: Proverbio del giorno.
2: Vedi più lontano un vecchio seduto che un giovane in piedi. Proverbio del Mali.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Roberto, una buonissima domenica a tutti. Domenica 11 ottobre 2026 e questo è il nuovo oroscopo del giorno. Cominciamo dall'Ariete. Un'insolita insicurezza vi vede esitanti a esprimere le vostre idee e vi induce a rimetterle in discussione. Un po' d'ansia e qualche perplessità sul piano familiare. Toro, ottimo dialogo con i vostri cari e serenità tra le mura domestiche. Potrete dedicarvi con il massimo profitto alle attività che vi stanno a cuore. Gli astri vi sollecitano a iniziare una cura per prevenire disturbi digestivi. Gemelli, nonostante una fase poco entusiasmante dal punto di vista economico, grazie all'esperienza accumulata riuscite a sciogliere tutti i nodi. Oggi ci saranno anche piccole noie legate alla quotidianità. Cancro, armatevi di una spada infallibile, fatta di dolcezza e comprensione, se volete uscire vincitori dalle possibili tensioni con il vostro amato bene. Avete soluzioni brillanti per superare situazioni intricate. Leone, il cielo appesantisce le dinamiche in casa, ma voi dovete essere più generosi del solito e non curarvi delle parole dette da un vostro caro. Contate su intuizioni preziose per sistemare le vicende personali più delicate. Vergine, senso pratico e serenità interiore vi sosterranno qualora doveste affrontare scelte importanti nell'ambito affettivo o professionale. Le stelle danno profondità alle vostre intenzioni. Bilancia, provate a essere meno suscettibili, non scambiate per offese quelle che invece sono delle critiche costruttive. Accettate i buoni consigli. Un piccolo passo indietro nella vostra relazione vi costringe a guardarvi dentro. Scorpione, complice un elemento a sorpresa, una crisi di coppia si ricompone. Forti turbamenti e tenere coccole. Giornata all'insegna del successo e dell'appagamento interiore. Sagittario, una fase positiva questa. I problemi non sono del tutto risolti, ma sostenuti dall'ottimismo e dalla buona sorte. Considerate ed esaminate a fondo le difficoltà dettate dalla gestione delle vostre risorse finanziarie. Capricorno, le stelle creano preoccupazioni e dubbi inesistenti. Bisticci con un conoscente per vecchie ruggini del passato. Siete incerti sulla piega che le faccende di cuore stanno prendendo oggi. Acquario, qualche piccolo inconveniente pratico rende il quotidiano più pesante, ma conoscete bene come indirizzare il vostro impegno per avere successo? Tenete duro se le circostanze lo richiedono. Pesci, strappi emotivi ricuciti e buon umore. Sereno il rapporto con i figli o con i giovanissimi della famiglia. Pupi in arrivo per chi li desidera. Se avete una questione da risolvere sul lavoro, non cercate soluzioni esterne. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, come sempre, una buonissima giornata.
0: Radio Puglia.

Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Sabato 17 e domenica 18 ottobre, festa d'autunno e dei sapori dimenticati in piazza Nicola e Costa a Castellana Grotte. Tra enogastronomia, spettacoli, musica, mostre fotografiche e di pittura. Degustazione di frutti antichi come corbezzolo, melograno, giuggiole, sorbe, nespole, lazzaruole e anche funghi, castagne, tartufo. Il 17 e 18 ottobre, festa d'autunno e dei sapori dimenticati. prolococastellanagrotte.it. Si ringraziano Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Regione Puglia, Camera di Commercio, Comune, l'Alberghiero Consoli, Frutti Antichi Puglia e Coldiretti.
1: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
2: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
3: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
2: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
3: Link Motors a Putignano è anche in noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
4: Chicchirichì!
5: La festa è qui!
3: Sì! Al parco giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social. 1, 2, 4.

0: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su iliad.it.
1: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
2: No!
1: Del vetro?
2: No!
1: Di carta e cartone?
2: No, no!
1: Di plastica e metalli?
2: No!
1: Dell'organico?
2: Certo che sì!
1: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
2: Facile, no?
1: Scopri di più su biorepac.org.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
7: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci?
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.

0: Radio Puglia sono le ore 14 e 3 minuti.
1: Radio Puglia News.
2: Buongiorno e buona domenica dalla redazione. In studio Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora. Papa Leone XIV ha annunciato che dovrà operarsi a seguito di un nodulo circoscritto che gli è stato riscontrato al polmone. Il pontefice lo ha detto questa mattina a margine dell'Angelus in piazza San Pietro. E altre notizie, polveriera Medio Oriente, nelle scorse ore l'attacco degli Houthi sull'aeroporto saudita di Riyadh, ci sono tante vittime, il servizio è di Laura Supino.
3: Stavolta gli Houthi colpiscono duro, un missile esploso dai ribelli filo-iraniani dello Yemen ha centrato in pieno il terminal 3 dell'aeroporto internazionale di Riyadh, causando 13 morti e oltre 300 feriti. Fermo ora lo scalo, chiuse per una settimana tutte le scuole del paese. I paesi con interessi nell'area, Italia inclusa, innalzano le misure di sicurezza intorno alle proprie sedi diplomatiche e invitano i propri cittadini ad evitare di utilizzare gli aeroporti sauditi. Gli stessi Houthi mettono in guardia i passeggeri dall'utilizzare gli scali del paese minacciando altri attacchi. Il conflitto, finora a bassa intensità, tra Riyadh, che sostiene il governo legittimo di Sana'a, e i ribelli filo-iraniani dura da mesi, ma ora minaccia di trasformarsi in scontro aperto. È stato un crimine di guerra, l'accusa dei sauditi, reagiremo. Attacco inaccettabile. Il commento di Trump, che per ora ha sempre detto no all'ipotesi di un intervento diretto, ma che non lo esclude più. Potremmo farlo, ha detto, valuteremo e decideremo rapidamente. Allarme dell'ONU, si rischia una pericolosa escalation.
2: Il presidente statunitense Trump scarica apertamente Zelensky dopo l'accordo con Putin per la fornitura di gasolio. L'Ucraina cambi leader e smetta di attaccare le raffinerie russe. Il Cremlino commenta dichiarazioni storiche, spiazzata l'Europa che conferma il proprio sostegno a Zelensky e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Cortei e manifestazioni, oltre 50 ieri nelle città italiane a sostegno della Palestina. Gli organizzatori invocano la fine del genocidio, lo sblocco degli aiuti a Gaza e la fine dell'occupazione israeliana. Decine di migliaia le persone in piazza, da Roma a Milano, Napoli, Palermo, Bologna, Genova e Torino. Alla manifestazione di Napoli ha partecipato l'attivista Greta Thunberg. Iniziative analoghe anche in altre città europee come Londra, Parigi, Zurigo. La cronaca, una donna di 33 anni, al settimo mese di gravidanza, è morta insieme alla figlia che portava in grembo all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, nel Napoletano. Secondo la denuncia dei familiari, la donna si era rivolta al pronto soccorso per forti dolori, ma era stata dimessa dopo alcuni accertamenti. A casa ha accusato un nuovo malore ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove però la situazione è precipitata. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta. Indagini serrate a Roma sulle 6 aggressioni della cosiddetta banda della microcar, la più grave ai danni dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo. Al vaglio degli inquirenti la denuncia del furto di una minicar nera. In chiusura lo sport, la Serie A è ripartita con i successi di Inter e Napoli contro Parma e Frosinone. Prima del turno i nerazzurri condividevano la testa della classifica con Roma e Lazio, che alle 15 riceve il Monza. Chiude la domenica il match tra Cagliari e Juventus alle 20:45. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
1: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto agli amici di Radio Puglia da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore condizioni di instabilità tra Puglia e Basilicata con precipitazioni sparse ma in graduale attenuazione serale. Breve tregua infatti nel corso della notte e nella mattinata di domani. Dal pomeriggio aumenteranno nuovamente le nubi e con precipitazioni sparse, più diffuse verso sera. Temperature massime intorno ai 20-21 gradi, la ventilazione sarà a tratti sostenuta in graduale attenuazione domani. Mari che comunque risulteranno poco mossi solo al largo. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: La tradizione non si tocca, ma si rinnova.
4: Macelleria Braceria e Steakhouse da Mimmo, dove puoi gustare specialità di carne podolica e scottona della nostra Murgia e tante altre specialità dal lunedì al sabato, fornello pronto da asporto.
3: Macelleria Braceria e Steakhouse da Mimmo, via Luigi Nitti 4 a Castellana Grotte. Prenotazioni allo 080 496 5157.
5: Servizio anche all'aperto.
6: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
7: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
8: Siamo pronti a trattare, dici cosa vuoi?
9: Voglio una macchina, qui fuori, subito!
8: Ok.
9: E la voglio bella, voglio un Qashqai!
8: Ok, ma il hybrid a trazione 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
9: Voi che dite?
8: Beh, un Qashqai è sempre un Qashqai.
10: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
9: Wow, una bomba!
8: Tranquilli, intendevo l'offerta!
10: Info su Nissan.it.
11: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
12: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.086 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Il 17, 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre allo Zoo Safari di Fasano torna Halloween Party. Preparatevi ad affrontare l'oscura epidemia di Resident Evil Raccoon City, i sovrani del terrore in The Horror Warehouse, le irresistibili mascotte di Five Nights at Freddy's e tanti altri brividi. Fatevi coraggio. Il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre Halloween Party. I bimbi vestiti da mostriciattoli entrano gratis. Info coupon sconto su www.zoosafari.it. AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62. Esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
1: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
2: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
1: Ah, impossibile.
2: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre. Scoprila negli showroom Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Radio Puglia. Accorda i tuoi sensi

0: L'almanacco del giorno. Domenica 11 ottobre 2026. Mancano 81 giorni alla fine dell'anno.
1: Siamo sotto il segno della bilancia. La chiesa ricorda San Firmino Vescovo.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Emanuela. Il nome ha origine ebraica e significa Dio è con noi. Il numero portafortuna è il 3, il colore è l'arancione e la pietra associata è il rubino.
2: Accadde oggi.
0: L'11 ottobre del 1796 venne costituita a Milano la Legione Lombarda, unità militare della Repubblica Cisalpina e primo reparto militare a usare il tricolore. I tre colori nazionali italiani avevano debuttato a Genova il 21 agosto 1789 su una coccarda tricolore, mentre la nascita della bandiera d'Italia sarebbe avvenuta l'anno successivo, quando diventò per la prima volta vessillo nazionale di uno stato italiano sovrano, la Repubblica Cispadana.
2: Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati l'11 ottobre ricordiamo Yuri Checchi, Gianmarco Tognazzi, Fabio De Luigi.
2: Le frasi del cinema.
0: A volte più guardi e meno vedi. Dal film Snowden.
2: Proverbio del giorno.
1: Vedi più lontano un vecchio seduto che un giovane in piedi. Proverbio del Mali.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Ranking Song. La classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song. In diretta ogni venerdì alle 18. In replica il sabato e la domenica alle 16. E

0: Com'è romantica la pioggia.
1: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
2: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
3: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
4: www.tecnoresinesrl.it.
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
6: Sabato 10 e domenica 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo torna la Fiera della Biodiversità. Mostra mercato, degustazioni, musica, cabaret ed escursioni nella più grande collezione del sud Italia di antiche varietà di piante. Visita il sito fruttiantichipuglia.it e le pagine social Fiera della Biodiversità. Ingresso libero. Ti aspettiamo il 10 e 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo dalle 10 alle 21.
7: Chicchirichì! La festa è qui!
8: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
9: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
5: Sabato 17 e domenica 18 ottobre la Proloco organizza la festa d'autunno e dei sapori dimenticati in piazza Nicola e Costa a Castellana Grotte. Tra enogastronomia, spettacoli, musica, mostre fotografiche e di pittura, degustazione di frutti antichi come corbezzolo, melograno, giuggiole, sorbe, nespole, lazzaruole e anche funghi, castagne, tartufo, carne alla brace, birra e vini locali. Il 17 e 18 ottobre, festa d'autunno e dei sapori dimenticati. Info e programma sulle pagine social e sul sito prolococastellanagrotte.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: Puglia.
1: Radio Puglia. Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Puglia da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
3: Nelle prossime ore condizioni di instabilità tra Puglia e Basilicata con precipitazioni sparse ma in graduale attenuazione serale. Breve tregua infatti nel corso della notte e nella mattinata di domani. Dal pomeriggio aumenteranno nuovamente le nubi e con precipitazioni sparse, più diffuse verso sera. Temperature massime intorno ai 20-21 gradi, la ventilazione sarà a tratti sostenuta in graduale attenuazione domani. Mari che comunque risulteranno poco mossi solo al largo. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
4: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
3: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
4: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
5: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
6: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.
7: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
8: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
9: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
10: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.

0: una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
1: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.
2: Chicchirichì!
3: La festa è qui!
4: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
5: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
6: Scoprite negli showroom Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Pizzeria e braceria La Fenice.
8: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti cotte nel forno a legna.
7: La Fenice è anche un'eccellente braceria con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
8: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
7: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
9: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.

0: su Radio Puglia. Solo grande musica. Radio Puglia.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Il 17, 18, 24 e 25 dal 30 ottobre al 1 novembre allo Zoo Safari di Fasano torna Halloween Party. Preparatevi ad affrontare l'oscura epidemia di Resident Evil Raccoon City, i sovrani del terrore in The Horror Warehouse, le irresistibili mascotte di Five Nights at Freddy's e tanti altri brividi. Fatevi coraggio. Il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre Halloween Party. I bimbi vestiti da mostriciattoli entrano gratis. Info e coupon sconto su www.zoosafari.it.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Alla Stamobili Carelli Center di Bari Modugno scopri le nuove camerette Stelle Monelle. Solo per questo mese il materasso in omaggio e trasporto e montaggio gratis. Asta Mobili Carelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
7: La tradizione non si tocca, ma si rinnova.
8: Macelleria, braceria e steakhouse da Mimmo, dove puoi gustare specialità di carne podolica e scottona della nostra Murgia e tante altre specialità dal lunedì al sabato, fornello pronto da asporto.
7: Macelleria, braceria e steakhouse da Mimmo, via Luigi Nitti 4 a Castellana Grotte. Prenotazioni allo 080 496 51 57.
9: Servizio anche all'aperto.
10: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
3: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62. Esposizioni in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
5: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
6: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
7: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
6: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
7: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.

0: Il 17, 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre allo Zoo Safari di Fasano torna Halloween Party. Preparatevi ad affrontare l'oscura epidemia di Resident Evil Raccoon City, i sovrani del terrore in The Horror Warehouse, le irresistibili mascotte di Five Nights at Freddy's e tanti altri brividi. Fatevi coraggio. Il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre Halloween Party. I bimbi vestiti da mostriciattoli entrano gratis. Info e coupon sconto su www.zoosafari.it.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano la tecnologia di ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
4: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM Infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385-2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
8: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.

0: Radio Puglia.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.
5: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: Sabato 10 e domenica 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo torna la Fiera della Biodiversità. Mostra mercato, degustazioni, musica, cabaret ed escursioni nella più grande collezione del sud Italia di antiche varietà di piante. Visita il sito fruttiantichipuglia.it e le pagine social Fiera della Biodiversità. Ingresso libero. Ti aspettiamo il 10 e 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo dalle 10 alle 21.
7: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
8: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
9: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
10: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
11: Scopri che negli showroom Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: Il 17, 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre allo Zoo Safari di Fasano torna Halloween Party. Preparatevi ad affrontare l'oscura epidemia di Resident Evil Raccoon City, i sovrani del terrore in The Horror Warehouse, le irresistibili mascotte di Five Nights at Freddy's e tanti altri brividi. Fatevi coraggio. Il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre Halloween Party. I bimbi vestiti da mostriciattoli entrano gratis. Info e coupon sconto su www.zoosafari.it.
1: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
3: Chicchirichì!
4: La festa è qui!
5: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell. La linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti. Per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell. Potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click. A Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
1: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
2: La tradizione non si tocca, ma si rinnova.
3: Macelleria, braceria e steakhouse da Mimmo, dove puoi gustare specialità di carne podolica e scottona della nostra Murgia e tante altre specialità da lunedì al sabato, fornello pronto da asporto.
2: Macelleria, braceria e steakhouse da Mimmo, via Luigi Nitti 4 a Castellana Grotte. Prenotazioni allo 080 496 51 57.
4: Servizio anche all'aperto.
5: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizioni in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
6: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, acquisti i tuoi nuovi arredi con finanziamento a interessi zero e in più inizia a pagare a gennaio 2027. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
7: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
8: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.

0: Sabato 17 e domenica 18 ottobre, festa d'autunno e dei sapori dimenticati, in piazza Nicola e Costa a Castellana Grotte. Tra enogastronomia, spettacoli, musica, mostre fotografiche e di pittura. Degustazione di frutti antichi come corbezzolo, melograno, giuggiole, sorbe, nespole, lazzaruole e anche funghi, castagne, tartufo. Il 17-18 ottobre, festa d'autunno e dei sapori dimenticati. prolococastellanagrotte.it. Si ringraziano Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Regione Puglia, Camera di Commercio, Comune, l'Alberghiero Consoli, Frutti Antichi Puglia e Coldiretti.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Pizzeria e braceria La Fenice.
5: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
4: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
5: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
4: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
6: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
7: Attenzione!
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
7: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
8: E per il trasporto?
7: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
8: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
7: Un mondo avanti.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
8: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
7: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
8: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
9: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
1: No!
0: Del vetro?
1: No!
0: Di carta e cartone?
1: No, no!
0: Di plastica e metalli?
1: No!
0: Dell'organico?
1: Certo che sì!
0: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
1: Facile, no?
0: Scopri di più su biorepack.org.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi Prima Scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre. Scopri che negli showroom Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
5: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
6: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
7: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
8: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto agli amici di Radio Puglia da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
2: Nelle prossime ore le precipitazioni si attenueranno gradualmente tra Puglia e Basilicata. Breve tregua infatti nel corso della notte e nella mattinata di domani, dove non mancheranno ampie schiarite. Dal pomeriggio aumenteranno nuovamente le nubi e con la possibilità di qualche fenomeno sparso. Precipitazioni più diffuse verso sera e le temperature massime saranno tipicamente autunnali, con picchi intorno ai 20-21 gradi. La ventilazione domani sarà in graduale attenuazione e con mari infatti che risulteranno poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

What?

0: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
1: Il 17, 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre allo Zoo Safari di Fasano torna Halloween Party. Preparatevi ad affrontare l'oscura epidemia di Resident Evil Raccoon City, i sovrani del terrore in The Horror Warehouse, le irresistibili mascotte di Five Nights at Freddy's e tanti altri brividi. Fatevi coraggio il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre Halloween Party. I bimbi vestiti da mostriciattoli entrano gratis. Info e coupon sconto su www.zoosafari.com.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
3: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Radio Puglia.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
1: Digeso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III, 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Sabato 10 e domenica 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo torna la Fiera della Biodiversità. Mostra mercato, degustazioni, musica, cabaret ed escursioni nella più grande collezione del sud Italia di antiche varietà di piante. Visita il sito fruttiantichipuglia.it e le pagine social Fiera della Biodiversità. Ingresso libero. Ti aspettiamo il 10 e 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo dalle 10 alle 21.
3: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
4: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.
5: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
6: La canti, la balli, la ricordi.

0: Radio Puglia.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
2: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: Chicchirichì! La festa è qui!
4: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
8: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
9: La tradizione non si tocca, ma si rinnova.
10: Macelleria, braceria e steakhouse da Mimmo, dove puoi gustare specialità di carne podolica e scottona della nostra Murgia e tante altre specialità dal lunedì al sabato, fornello pronto da asporto.
9: Macelleria, braceria e steakhouse da Mimmo, via Luigi Nitti 4 a Castellana Grotte. Prenotazioni allo 080 496 5157.
11: Servizio anche all'aperto.

0: si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
1: Scopri che negli showroom Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
2: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
3: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
2: Ah, impossibile.
3: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
6: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
7: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347 290 1245. Seguici sui social.

0: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
1: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
2: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
3: E Luca, t'ha deciso?
4: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
5: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
3: stai senza pensiero.
6: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
7: Pizzeria e braceria La Fenice.
8: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
7: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
8: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
7: La Fenice, via Michele La Torre 72, Castellana Grotte.
9: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
10: Sabato 17 e domenica 18 ottobre, la Proloco organizza la festa d'autunno e dei sapori dimenticati in piazza Nicola e Costa a Castellana Grotte. Tra enogastronomia, spettacoli, musica, mostre fotografiche e di pittura. Degustazione di frutti antichi come corbezzolo, melograno, giuggiole, sorbe, nespole, lazzaruole e anche funghi, castagne, tartufo, carne alla brace, birra e vini locali. Il 17 e 18 ottobre, festa d'autunno e dei sapori dimenticati. Info e programma sulle pagine social e sul sito prolococastellanagrotte.it.
11: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto agli amici di Radio Puglia da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore le precipitazioni si attenueranno gradualmente tra Puglia e Basilicata. Breve tregua infatti nel corso della notte e nella mattinata di domani, dove non mancheranno ampie schiarite. Dal pomeriggio aumenteranno nuovamente le nubi e con la possibilità di qualche fenomeno sparso. Precipitazioni più diffuse verso sera e le temperature massime saranno tipicamente autunnali, con picchi intorno ai 20-21 gradi. La ventilazione domani sarà in graduale attenuazione e con mari infatti che risulteranno poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Il 17, 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre allo Zoo Safari di Fasano torna Halloween Party. Preparatevi ad affrontare l'oscura epidemia di Resident Evil Raccoon City, i sovrani del terrore in The Horror Warehouse, le irresistibili mascotte di Five Nights at Freddy's e tanti altri brividi. Fatevi coraggio! Il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre Halloween Party. I bimbi vestiti da mostriciattoli entrano gratis. Info e coupon sconto su www.zoosafari.it.
2: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
3: Alla Stamobi di Carelli Center di Bari Modugno scopri le nuove camerette Stelle Monelle. Solo per questo mese il materasso in omaggio e trasporto e montaggio gratis. A Stamobi di Carelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
4: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
5: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
4: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
5: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Sabato 17 e domenica 18 ottobre, la Proloco organizza la festa d'autunno e dei sapori dimenticati in piazza Nicola e Costa a Castellana Grotte. Tra enogastronomia, spettacoli, musica, mostre fotografiche e di pittura. Degustazione di frutti antichi come corbezzolo, melograno, giuggiole, sorbe, nespole, lazzaruole e anche funghi, castagne, tartufo, carne alla brace, birra e vini locali. Il 17 e 18 ottobre, festa d'autunno e dei sapori dimenticati. Info e programma sulle pagine social e sul sito prolococastellanagrotte.it.
4: Pronti a scendere in pista?
5: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
4: Da noi noleggio kart rental e racing.
5: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.
9: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.

auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1. Conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
1: La tradizione non si tocca, ma si rinnova.
2: Macelleria Braceria e Steakhouse da Mimmo, dove puoi gustare specialità di carne podolica e scottona della nostra Murgia e tante altre specialità da lunedì al sabato, fornello pronto da asporto.
1: Macelleria Braceria e Steakhouse da Mimmo, via Luigi Nitti 4 a Castellana Grotte. Prenotazioni allo 080 496 51 57.
3: Servizio anche all'aperto.
4: Vivi un'avventura straordinaria per tutta la famiglia al Parco Giurassico World of Dinosaurs a Cassano Murge. Immergiti nella natura dell'Alta Murgia e scopri 45 riproduzioni a grandezza reale dei giganti del passato vissuti milioni di anni fa nell'era dei dinosauri. Ti aspettiamo nei weekend e nei giorni festivi al Parco Giurassico World of Dinosaurs nei pressi dell'Aia dell'Amicizia a Cassano Murge. Info su dinosauricassano.it o al 351 84 00 360.
5: Il Parco Giurassico è aperto tutto l'anno anche per scolaresche e gruppi.
6: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.
7: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
8: Scopri che negli showroom Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
2: I 17, 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre allo Zoo Safari di Fasano torna Halloween Party. Preparatevi ad affrontare l'oscura epidemia di Resident Evil Raccoon City, i sovrani del terrore in The Horror Warehouse, le irresistibili mascotte di Five Nights at Freddy's e tanti altri brividi. Fatevi coraggio, il 17 e 18, 24 e 25 e dal 30 ottobre al 1 novembre Halloween Party. I bimbi vestiti da mostriciattoli entrano gratis. Info coupon sconto su www.zoosafari.it.
3: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in due minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
4: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
5: A piccio risparmio per le tue bollette, luce e gas da Angel Cell.
6: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
7: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
8: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
9: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: sabato 17 e domenica 18 ottobre, festa d'autunno e dei sapori dimenticati, in piazza Nicola e Costa a Castellana Grotte. Tra enogastronomia, spettacoli, musica, mostre fotografiche e di pittura. Degustazione di frutti antichi come corbezzolo, melograno, giuggiole, sorbe, nespole, lazzaruole e anche funghi, castagne, tartufo. Il 17 e 18 ottobre, festa d'autunno e dei sapori dimenticati. prolococastellanagrotte.it. Si ringraziano Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Regione Puglia, Camera di Commercio, Comune, l'Alberghiero Consoli, Frutti Antichi Puglia e Coldiretti.
1: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
2: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
1: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
2: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
3: All'Asta Mobili Chiarelli Center di Bari Modugno acquisti i tuoi nuovi arredi con finanziamento a interessi zero e in più inizia a pagare a gennaio 2027. Asta Mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
5: Sabato 10 e domenica 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo torna la Fiera della Biodiversità. Mostra mercato, degustazioni, musica, cabaret ed escursioni nella più grande collezione del sud Italia di antiche varietà di piante. Visita il sito fruttiantichipuglia.it e le pagine social Fiera della Biodiversità. Ingresso libero. Ti aspettiamo il 10 e 11 ottobre alla Masseria Ferragnano di Loco Rotondo dalle 10 alle 21.
6: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Africa.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
4: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
5: Pizzeria e braceria La Fenice.
6: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
5: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
6: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
5: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
7: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
8: Attenzione!
9: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
8: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
9: E per il trasporto?
8: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
9: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
8: Un mondo avanti.

0: Radio Puglia.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
1: That boy D. Yeah. Radio Puglia.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

you've got. Spazio Mattina. Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

0: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72. Radio Puglia.
1: Radio Puglia.
0: Uno stato d'animo.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Radio Puglia. Radio Puglia. Da oltre 40 anni. Una di famiglia.
1: Lo que estamos a rular y empezó el verano.

Spazio Mattina. Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.